0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Le sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. La Commissione europea ha pubblicato oggi le nuove raccomandazioni per la Croazia, invitando il Paese a rafforzare il controllo della spesa pubblica e gli investimenti a sostegno della crescita economica e della difesa. Bruxelles chiede a Zagabria maggiore efficienza nella spesa pubblica e il prosieguo della riforma sulla tassazione immobiliare. Tra le priorità anche l'accelerazione degli investimenti nelle energie rinnovabili, infrastrutture energetiche e digitalizzazione. Le raccomandazioni includono anche misure per affrontare la grave carenza di manodopera in Croazia e rafforzare istruzione, sanità e accesso agli alloggi. Intanto l'Associazione Croata dei Datori di Lavoro accoglie con favore il rallentamento dell'inflazione evidenziato dal governo Plenković, ma invita alla prudenza. Secondo gli imprenditori è ancora troppo presto per parlare di una vera stabilizzazione dei prezzi. A continuare a pesare sono soprattutto gli aumenti nel settore dei servizi, mentre la crescita degli stipendi nel comparto pubblico sostiene i consumi e contribuisce a mantenere alta la pressione sui costi. I datori di lavoro ricordano che l'inflazione dipende anche da fattori esterni, in particolare dall'andamento dei prezzi dell'energia, ancora condizionati dalle tensioni internazionali e dai mercati globali. Dalle ultime analisi della piattaforma Il mio salario, le retribuzioni in Croazia continuerebbero a crescere, ma dietro questo andamento positivo si nascondono forti differenze tra settori, professioni e contee. Il settore dell'IT resta in assoluto il più pagato, con uno stipendio medio di 1.904 euro, il 10% in più rispetto all'anno scorso. Nel settore della ristorazione le paghe dei cuochi segnano un più 19%, con una retribuzione media di 1.598 euro. Anche i camerieri guadagnano in media il 9% in più rispetto all'anno scorso, circa 1.281 euro. Nel turismo le retribuzioni più alte si registrano nella contea di Sebenico e Knin, mentre quelle più basse nelle regioni della Slavonia. Al momento nel mercato del lavoro si registrano 61.500 cittadini disoccupati. Passiamo ad altro. Dall'inizio di giugno in Croazia è attivo il nuovo registro centrale della popolazione, una banca dati elettronica che raccoglie in un unico sistema le informazioni provenienti da ministeri, enti pubblici e amministrazione fiscale. Il nuovo sistema consentirà alle autorità di disporre di dati aggiornati sulla popolazione, dai nuclei familiari alla situazione abitativa, lavorativa ed educativa dei cittadini, rendendo così più rapide le procedure amministrative e la pianificazione delle politiche sociali ed economiche. I cittadini possono consultare i propri dati sulla piattaforma e-Građani. Le istituzioni utilizzeranno il sistema regolarmente dal 1 gennaio 2027. Dall'estero, nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo una notte di raid e rappresaglie sul Golfo Persico. E nel primo giorno della Davos russa, attacchi ucraini in un terminal petrolio a San Pietroburgo. Sentiamo il servizio di Isabel Vidaic.
3: La notte scorsa l'esercito statunitense ha attaccato una petroliera civile e un'isola iraniana. Teheran ha risposto con missili e droni contro le basi americane in Kuwait e Bahrain. Colpito anche l'aeroporto internazionale del Kuwait, in cui è stato sospeso tutto il traffico aereo. Bombe israeliane anche a sud del Libano. Almeno 10 persone sono rimaste uccise negli ultimi attacchi, mentre il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri all'ospedale di Tiro è salito a 4 morti e 127 feriti. Sul fronte europeo, la Russia sta lanciando rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale.
2: Notizie locali.
1: La Procura di Stato regionale di Fiume ha sollevato un atto d'accusa nei confronti del 24enne Fran Bernelic, imputato per il reato di omicidio aggravato. Secondo l'accusa, il 6 dicembre dell'anno scorso a Fiume, Bernelic ha ucciso la sua compagna con un coltello, infliggendole ferite alla testa e al corpo. La Procura chiede la proroga della custodia cautelare in carcere per rischio di reiterazione del reato e al fine di garantire il regolare svolgimento del processo e la sicurezza pubblica. L'atto d'accusa non è ancora definitivo, ora verrà esaminato dal tribunale competente. Bernelic rischia la pena massima di 40 anni di carcere. Voltiamo pagina. Il presidente della regione Litoraneo-Montana, Ivica Lukanovic, ha firmato con i direttori delle autorità portuali gli accordi per l'assegnazione di fondi destinati a sostenere l'attività dei porti nel 2026. Lo stanziamento complessivo ammonta a 2 milioni e 100 mila euro. La quota più consistente, oltre 506 mila euro, è stata assegnata all'autorità portuale di Crikvenica per 8 progetti, tra cui la ampliamento delle infrastrutture portuali. Seguono Arbe, Lussin Piccolo, Bucari, Portoreco, Strena e poi Veglia, Novi Vinodolski, Abbazia Laurana, Draga di Moschiena e Cherso. Ed ora musica e cultura. Prenderà il via domani da Castua la nuova edizione del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. L'edizione 2026 assume un significato particolare dopo la recente scomparsa dello storico direttore Andrei Bascia, al quale viene dedicata simbolicamente l'intera manifestazione. Oggi anche la ministra della Cultura e dei Media, Nina Obuljen-Korsinek, ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa di Andrei Bascia, sottolineando che la cultura croata ha perso un artista che ha dedicato oltre mezzo secolo alla musica del Quarnero, dell'Istria e del Litorale. La carovana del MIC farà tappa venerdì 5 giugno a Pola, il 6 a Bucari, l'8 a Veglia, il 9 a Fiume e si concluderà il 10 giugno a Crikvenica con la serata finale. In programma 18 nuove composizioni firmate da 16 autori. Come da tradizione sarà il pubblico a contribuire alla scelta del vincitore attraverso il voto raccolto in ciascuna serata.

0: Musicale parla italiano del duo dei maestri Francesco Squarcia e Aleksandar Valenčić. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni promosse dal Consolato Generale d'Italia a Fiume e dedicate alla Festa della Repubblica. Sentiamo una dichiarazione del noto violista fiumano Francesco Squarcia.
1: Con molto piacere ho accettato l'invito dell'ambasciata e del consolato italiano a Fiume, è un onore anche come fiumano e nel breve tempo, nell'oretta a disposizione, cerchiamo di valorizzare l'importanza primaria che la cultura italiana, la musica italiana riveste nell'universo musicale. Spazieremo da Tartini a Rossini, Respighi, Piazzolla, Morricone, per poi attraverso il cantautorato alcune mie canzoni andare verso la bellezza dell'attualità della musica italiana. Sono contento di questo concerto, così come approfitto dell'occasione per esternare il profondo cordoglio personale di tutti i musicisti fiumani e di più per la scomparsa immatura e inaspettata dell'amico Andrei Bascia, col quale ci legava una conoscenza proprio stretta già dai quando bambini e ragazzi eravamo studenti della Viva Mateci Freiburg. È un rammarico grandissimo, una perdita davvero notevole, un gran peccato.
0: E infine facciamo un salto a Cherso, oggi centro della tradizione marittima e del patrimonio nautico dell'Adriatico. Ha preso il via infatti l'ottava edizione del Caicio di Cherso, dedicato alla marineria, che si protrarrà fino a domenica 7 giugno. Protagonista della rassegna la gondola veneziana, arrivata proprio da Venezia con il presidente dell'Associazione dei Gondolieri, Andrea Balbi, per offrire ai visitatori giri gratuiti nel porto cittadino. Un'occasione unica per ammirare da vicino uno dei simboli più celebri della Serenissima.
2: Lo spot.
0: Calcio. Debutto amaro per la nazionale croata, la prima amichevole in vista del mondiale nordamericano. Ieri sera allo stadio di Rujevica la squadra di Zlatko Dalic è stata travolta per 2-0 dal Belgio. Un'occasione per il CT croato di valutare le condizioni della squadra e le prossime strategie e tattiche. Il secondo e ultimo test per i Vatreni è in programma domenica 7 giugno a Varaždin nell'amichevole con la Slovenia. E nel primo pomeriggio negli spazi della Federcalcio croata si sono svolti i sorteggi per il calendario di Prima Lega stagione 2026-27 che prende il via il 1 agosto. Nel primo turno il Rijeka ospiterà il Rudes, squadra neopromossa nella massima serie. La Dinamo, campione in carica, affronterà in casa lo Slaven Belupo e a completare il turno Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva e Gorica Osijek. L'8 agosto a Rujevica è in programma il big match Rijeka-Dinamo, mentre il primo derby dell'Adriatico tra Rijeka e Hajduk si giocherà nell'ottavo turno.
2: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero nuvolosità espressa e piogge intermittenti. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione per rischio di temporali, grandine e forti venti. In serata graduale cessazione dei fenomeni e rasserenamento. Deboli venti dai quadranti sudorientali che gireranno in bora, massime per oggi fino a 23 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 17 gradi, umidità relativa all'86% con bassa pressione atmosferica. Condizioni molto instabili anche per la giornata festiva di domani. Avremo sole prevalente e sereno in mattinata, mentre dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità. Bora da leggera moderata, seguita da scirocco e venti di direzione sud-occidentale. Mare da poco a moderatamente mosso, massime in regione tra 22 e 27 gradi. Ed è tutto anche per oggi. Questa edizione del Giornale Radio è stata realizzata in regia da Damir Milčić. Grazie dell'ascolto e a domani con il primo notiziario delle 10.30.